cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso gli appetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto qui sta.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca

Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso gli effetti, rilancio le forbici, al mio comando tutto mi sta.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca